ma tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia, in

0: 3.
1: Mille tre?
0: Mille tre. Van tra questi contadini, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse.